0: Gli angeli, chiudiamo con Vasco Rossi questa prima ora del mercoledì 12 agosto insieme su Dimissione Sono Soft e andiamo in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Le idee migliori nascono da un cambio di direzione.
4: Ricalcolo percorso.
3: Come ha fatto Ecopneus, che da oltre 10 anni dà nuova vita ai pneumatici fuori uso, trasformandoli in strade, superfici sportive e soluzioni per le città e l'ambiente.
4: Destinazione raggiunta. Innovazione.
3: In viaggio per tracciare la strada del futuro. Scopri di più su ecopneus.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
6: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buon pomeriggio da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Uno scontro pericoloso in piena mattinata e in mezzo al traffico. A Milano c'è stata una rissa in zona Porta Venezia, tra i Bastioni e Viale Vittorio Veneto. Una decina di persone si sono inseguite picchiandosi con spranghe e lanciando bottiglie di vetro da una parte all'altra della carreggiata. Intervenuti i carabinieri. Rissa con spranghe e bastoni nella Bergamasca, 2 episodi a Verdellino, 7 feriti non in gravi condizioni tra i 16 e i 40 anni. Il tram 9 deragliato a Milano nel febbraio scorso, malore imprevedibile, la relazione dei medici, nessuna negligenza del conducente, avrebbe perso conoscenza per un calo di pressione. Nell'incidente morirono un 49enne e un 59enne, oltre 50 i feriti. Mantova, a San Benedetto Po, uscito di casa mentre mamma e papà dormivano, in salvo un bimbo di 4 anni, girovagava per il paese. È stato riaffidato ai genitori. Calcio, prove di Champions per il Como, stasera a Londra l'amichevole con l'Arsenal. Pausa di Ferragosto per il caldo record, venerdì bollini rossi scendono a 7, a nord solo Genova e Bolzano. L'informazione torna tra un'ora con Francesco Di Bruno.
7: E allora sì, pronti a rimetterci in viaggio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Il mio personalissimo benvenuto a bordo, sono Maria Chiara Belardo, con te ancora fino alle 17. E continuano a Milano in via Stevenson gli spettacoli di This is Wonderland, il parco giochi che unisce 3 delle fiabe più amate di sempre: Peter Pan, Alice nel Paese delle Meraviglie e Pinocchio. Potrai assistere a proiezioni, teatro di burattini, performance di artisti circensi e persino imbatterti in una Wendy adulta che lavora in un'industria di giocattoli e un Peter Pan pronto ad aiutarla a tornare bambina. E tutto fino al 1 novembre. Gazebo adesso con I Like Chopin sulla tua radio del benessere, ma prima l'aforisma d'amore con le più belle voci del

0: cinema.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Avere la testa tra le nuvole è comodissimo. Permette di incontrare solo gente che sa volare.

0: E procediamo con dolcezza nel pomeriggio di Dimensione su Soft insieme agli Extreme e alla loro More Than Words.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% su le cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. mobiliriccelli.com.
1: Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo al mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Una colonna sonora d'eccezione per il tuo mercoledì pomeriggio su Dimissione Sono Soft, solo i successi più belli di sempre. Biagio Antonacci, Quanto tempo e ancora. Adesso sentiamo Angoon, Snow on the Sahara.

0: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te, Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.

0: mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: Le voci di Mina e Alberto Lupo con Parole Parole su Dimensione Suono Soft, le news e poi seconda parte del nostro appuntamento di oggi.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Cormano, via dei Giovi 158 e a Bresso, via Vittorio Veneto 5.
2: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Il tram 9 è deragliato a Milano. Secondo la perizia dei medici per la difesa del conducente, non ci fu alcuna negligenza da parte dell'uomo, che ebbe invece un malore. Nell'incidente del 27 febbraio, ricordiamo, morirono un 49enne e un 59enne, mentre i feriti furono oltre 50. Rissa con spranghe e bottiglie di vetro in zona Porta Venezia a Milano. Caos tra le auto e i turisti. Una decina di persone si è affrontata in pieno giorno, passando da una parte all'altra della carreggiata, poi c'è stato l'intervento dei carabinieri. Rissa con spranghe e bastoni anche nella Bergamasca, due episodi a Verdellino, 7 i feriti, non in gravi condizioni, tra i 16 e i 40 anni. Lo sport, mattinata di qualificazioni agli europei di atletica, Pernici va in finale negli 800, Sibiglio nei 400 ostacoli, 5 azzurre in semifinale tra 400 e 200. Dalle 18 poi molte le finali degli europei di nuoto, tra cui la finale dei 200 metri dorso uomini con Ceccone, la finale dei 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: E dopo il piccolo pit stop con l'informazione di Dimensione Suono Soft, riprendiamo il nostro viaggio all'insegna dei successi più belli di sempre. La voce è quella di Maria Chiara Belardo, insieme a te in tutti i tuoi appuntamenti, attività, spostamenti, ovunque essi ti portino. In questo mercoledì 12 agosto fino alle 17, appuntamento con le Good Life più avanti. Tra poco sentiamo gli Spandau Ballet con I'll Fly For You, ma ricominciamo con le più belle voci del cinema e il loro aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Se qualcuno ti ama davvero, ha il tempo di cercarti e ha tempo da dedicarti anche se ha mille doveri.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: ci ha riportato di qualche anno indietro nel tempo questo successo firmato Gautier, Somebody That I Used To Know, su Dimensione Suono Soft. Good Life, tra poco scopriamo il lapislazzuli.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Ad agosto tutto a posto.
4: Rima da spiaggia.
3: No, poesia fai da te. Senti qui. Brick OK fa sconti epocali, porta attrezzi, casse e scaffali, tante idee per casa e balcone e per il giardino in ogni stagione.
4: E noi che amiamo qualità ed efficienza, da Brick OK ci sentiamo in vacanza.
3: Brick OK, se c'è l'OK è tutto un altro Brick.
5: Brick OK, più vicino a te.
3: Brick OK è sempre più conveniente. Vieni a scoprirlo anche su brickok.it.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
8: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale in Sicilia ed Esio via Nuova Valassina 131.
9: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. Fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
10: L'estate ha il suo stile e ti aspetta a Orio Center. Rinnova il tuo look. Vivi una giornata tra shopping, gusto e relax nei nostri 300 negozi, bar e ristoranti. Ad agosto sempre aperti dalle 9 alle 22. Orio Center Selected Stores. Orio al serio. Bergamo.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di su.

0: In questo nuovo appuntamento con le Good Life su Dimensione Suono Soft andiamo alla scoperta di una pietra meravigliosa, cioè il lapislazzuli, una pietra di un blu intenso punteggiato da piccole venature dorate che ricordano un cielo stellato ed è una delle gemme più affascinanti della storia. Era tanto prezioso che gli antichi egizi lo utilizzavano per i gioielli dei faraoni e nel Rinascimento veniva macinato per ottenere l'oltremare, uno dei pigmenti più costosi usati dai grandi pittori. Sul piano simbolico poi il lapislazzuli è legato alla comunicazione autentica. Rappresenta il coraggio di esprimere ciò che si pensa con chiarezza, senza aggressività, ma anche senza nascondersi. È la qualità che oggi chiamiamo assertività, dire ciò che sentiamo, rispettando noi stessi e gli altri. Naturalmente non esistono prove scientifiche che una pietra possa modificare il nostro carattere. Il suo valore è soprattutto simbolico e avere un lapislazzuli vicino a sé può diventare un gesto che ricorda l'importanza di scegliere le parole con cura e ascoltare prima di rispondere e parlare con sincerità. Ogni gemma racconta una storia e quella del lapislazzuli ci invita a una riflessione semplice ma preziosa. La vera forza non è parlare più forte degli altri, ma riuscire a trovare la propria voce e usarla con autenticità. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: canzone, la voce di Lucio Dalla per archiviare anche questa terza ora di oggi su Dimissione Sono Soft, le news e poi per un'altra ora restiamo insieme, stai qui.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Nuova stagione, prossimamente su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
4: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
3: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
4: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
3: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Cenisio 78 e viale Lunigiana 15.
4: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno. Il tram 9 deragliato a Milano, secondo la perizia dei medici della difesa del conducente non ci fu alcuna negligenza, l'uomo infatti ha avuto un malore. Nell'incidente del 26 febbraio scorso morirono due persone, mentre i feriti furono oltre 50. Rissa con spranghe e bottiglie di vetro in zona Porta Venezia a Milano, caos tra le auto e i turisti, una decina di persone si è affrontata in pieno giorno, poi c'è stato l'intervento dei carabinieri. Rissa con spranghe e bastoni anche nella Bergamasca, due episodi a Verdellino, 7 i feriti, non in gravi condizioni, 3 i 16 e i 40 anni. Lo sport, partiamo dall'atletica e dagli europei, mattinata di qualificazione, Pernici in finale degli 800 metri, Sibiglio nei 400 ostacoli, 5 azzurre invece in semifinale tra 400 e 200 metri. E poi gli europei di nuoto tra le finali in programma oggi, 200 metri dorso uomini con Cecconi, 100 metri rana donne con Pilato e Angiolini e poi 400 misti donne con Pirovano e Alzetta e gli 800 metri stile libero uomini con De Tullio. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
0: Ancora per un'altra ora continua il nostro viaggio nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft, all'insegna ovviamente dei successi più belli di sempre. Allora io direi di rilassarci e goderceli tutti. Io sono Maria Chiara Belardo, con te fino alle 17. Tra pochissimo ti faccio ascoltare Whitney Houston insieme a Mariah Carey e la loro When You Believe, anticipate solo dall'aforisma d'amore dedicato a te dalle più belle voci del cinema.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
7: Ai miei occhi appari così come sei, semplice e lineare come una mano nuda, soave e costante come la luna, pura e trasparente come la verità, fresca e cristallina come l'acqua dei ruscelli.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
1: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. MobiliRiccelli.com.
2: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
3: Al ristorante Terraferma il pesce crudo è emozione pura.
2: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore. Crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
3: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
2: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
3: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristorante terraferma.it.
0: Dimensione Suono Soft.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di

0: grande evento, le eclissi di sole di oggi 12 agosto. Per quanto riguarda la città di Milano, sono questi gli orari per avere la massima visibilità, l'orario compreso tra le 19:27, le 20:20 e le 20:35. Mi raccomando, massima protezione per gli occhi, perché questo è un evento che va ammirato con tutte le dovute attenzioni. Per tornare allora ai successi ora della tua radio del benessere, ecco per te un nuovo aforisma d'amore, e a seguire ci saranno i Simply Red con Holding Back the Years.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Forse è solo un sogno, ma il sogno che esisti è vero. E io ti stringo felice sussurrandoti: i sogni sono belli come il tuo sguardo, il tuo volto, la tua anima, il tuo cuore. Ed è lì che ti aspetto. Vieni, hai un appuntamento con le mie braccia.

0: Chitarra. Pianoforte. E lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film. È un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale, ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Erano Train con Drops of Jupiter, musicoterapia e lentezza analogica. È di questo che ci occuperemo stasera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
4: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
5: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
4: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
5: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
4: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano, via Daniele Ranzoni 5 e via Domenico Mille Lire 21.
5: Info 338 22 98 731. E comprororodoro.it.
1: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
6: Nelle prossime ore qualche temporale di calore potrà interessare i rilievi del Piemonte e della Lombardia, in parziale sconfinamento fin verso il Cunese. Giornata di domani con sole prevalente, aumenterà solo un po' la variabilità sempre sul Cunese tra pomeriggio e sera, con la possibilità sempre di qualche nota instabile. Sui rilievi alpini del Piemonte e della Lombardia aumenterà solo la copertura nuvolosa nella seconda parte del giorno, ma con il basso rischio di conseguenze. Calde afa intensi con punte fino a 36 gradi a Milano e Torino. Dettagli su Trebimeteo.

che stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

Un'altra storica canzone per te era Renato Zero con La favola mia. Ed ora l'ultimo appuntamento Good Life, che questa sera è dedicato ai nostalgici e collezionisti di dischi come me. Il ritorno del disco in vinile riflette il desiderio di riscoprire un ascolto musicale più lento e consapevole, lontano dalla frenesia delle piattaforme digitali. Ascoltare un vinile non ha nulla a che fare con la musica veloce e distratta degli algoritmi moderni. Richiede una scelta, un rito fisico, un ascolto attento e dedicato. Ascoltare un album dall'inizio alla fine senza distrazioni diventa un vero e proprio rituale di benessere. È emozionante farlo con un giradischi, ma comunque lo si può fare anche in streaming, attivando la modalità non disturbare del tuo telefono. Questo approccio, definito musicoterapia analogica, favorisce

0: Fornisce rilassamento, riduce ansia e tensione muscolare e contribuisce a contrastare l'inquinamento sonoro quotidiano. Dedicare tempo ad un'opera musicale completa rappresenta un gesto di cura verso se stessi e un invito a rallentare, ritrovando equilibrio e serenità.
1: Dimensione suono soft.

0: In una pop con la voce di Cesare Cremonini e qualcosa di grande su Dimensione Sonosoft. Cesare Cremonini che sta lavorando a dei nuovi progetti musicali e ha addirittura annunciato una trilogia di album. Dobbiamo solo attendere.
1: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
2: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
1: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
2: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
1: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Pellegrino Rossi 44 e piazzale Istria 4.
2: Info 338 22 98 703 e comprorodoro.it.
3: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. Gli agenti della polizia locale arrestati a Milano ricorrono al riesame contro il no del GIP ai domiciliari. I cinque, tutti sospesi, sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. La vicenda del tram 9 deragliato a Milano, secondo la perizia dei medici per la difesa del conducente, non ci fu alcuna negligenza, l'uomo ebbe un malore. Il comandante della polizia locale di Rovellasca è stato investito da un'auto che non si è fermata all'alto, il conducente è poi fuggito a piedi ed è ricercato, il comandante invece è stato portato in elicottero alla Niguarda, non sarebbe comunque in pericolo di vita. Lo sport, partiamo dal nuoto, dagli europei sono arrivate due medaglie per gli azzurri, due bronzi, Ceccone nei 200 metri dorso e Pilato nei 100 metri rana donne, e poi è arrivata una prestazione clamorosa di Sara Curtis che si è qualificata per la finale dei 50 metri dorso ottenendo il record del mondo. E poi gli europei di atletica, tra gli italiani impegnati questa sera la Fantini nella finale del lancio del martello donne, la Foloruscio nella finale dei 400 metri ostacoli sempre donne. Ed è tutto, le news tornano tra un'ora.
0: Un ringraziamento alla nostra redazione. Buonasera a te, sono Roberto e questa è Dimensione Sonosoft. Per questo mercoledì 12 agosto abbiamo ancora un'ora da trascorrere insieme e lo facciamo al meglio ascoltando la musica più bella. Ecco per te un nuovo aforisma d'amore. Poi ci saranno Bonovox e Frank Sinatra con I've Got You Under My Skin.
5: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Sonosoft.
6: Guardami quando mi sento invisibile. Abbracciami quando mi sento fragile. Sorridimi quando mi sento perso. Io intanto ti amo.